0: Ah, che bellezza stasera. Io sono Pino Palamara in compagnia di tanti giro del mondo. Dolci terrami, un viaggio tra ricordi di radici e nostalgia ogni giovedì sera. Antonio Nero, come stai?
1: Io sto bene, Pino, e spero che i nostri ascoltatori sono in buone condizioni a ascoltare questo grande programma che abbiamo scelto questa sera.
0: Ancora un'altra serata insieme, Antonio, insieme.
1: Sì, noi siamo come siamo a un parco che ci sono 50.000 persone.

0: Sitting in the school for program Italia Mia con Pino Palamara, Antonio Nero. Compliment arrivano di Marianna Macchioni di Coolangatta qui in, in Queensland. Mamma mia, mi manca, ti voglio tanto, tanto bene. E per tutte le mamme che sono con gli angeli, pregate per noi tutti.
1: Una bella cosa, perché una delle cose sempre che io dico, specialmente a tutti i ragazzi italiani, che non c'è una donna più bella e più dolce della mamma.
0: La mamma, la donna più importante della casa.

0: Allora, con quale canzone vogliamo cominciare?
1: Come fare 24 ore a base.
0: Oppure?
2: Come ti vorrei.
0: Ah, quella della Zanicca?
2: Sì.
0: Ah, bello.
3: Oppure Margherita. Oppure questo Vattene... piccolo grande amore.
2: Vattene amore.
4: Buongiorno tristezza.
0: Perfetto. Cominciamo con la prima cosa bella.
5: Ho preso la chitarra.

0: Pavarotti e compagnia, giro del mondo a solo mio. Antonio, parliamo sempre di musica, ma ogni tanto è bello di parlare di Viva Italia, lo spettacolo, perché è una grande famiglia e tu sei parte della famiglia.
1: È un spettacolo che io sempre apprezzo, perché Francesca fa quello che tutti i cantanti si sognano di fare. Allora, è uno spettacolo in italiano in questa nazione inglese. E quelli che non, quelli che vogliono assaggiare un poco di italiano hanno di andare a guardare questo grande show di Francesca, che ha vinto 3 volte in fila.
0: Bravo, bravo Antonio, grazie, grazie, grazie a tutti che amano la musica come noi e come Francesca e la sua famiglia di Viva Italia. Antonio, abbiamo ascoltato musica inglese, italiano,
1: spagnola,
0: giapponese, tanti modi di tante lingue.
1: Adesso
0: qui.
1: Germanese?
0: Germanese sempre, però c'è una lingua che non ho mai ascoltato qui durante i miei 26 anni di fare questo programma, però stasera è la prima volta, Antonio, la lingua maltese.
1: Ah, che bellezza.
0: È bella però, e sì. Parla, questa canzone parla...
1: Io ho tanti amici maltese.
0: Sì, sì, auguri allora, auguri. E ci sono tanti in ascolto stasera che hanno immigrato a Malta, come noi siamo qui in Australia, Antonio, e... Si pare 1000 anni, 100 anni per ascoltare una canzone che mi hanno lasciato a me di trovare. Ma la musica è bella, anche se è un'altra lingua. Quanto bella è la lingua maltese. Questa canzone parla di un paese lontano che si chiama Malta.

0: The Chatwood stasera, questo momento, grazie Pino, grazie Antonio e grazie a tutti che ascoltano questo programma. Però questo messaggio viene di Maria di Chatwood e famiglia, una canzone che nasce dalla distanza, cresce nella nostalgia e trasforma in ricordo eterno. Grazie a Antonio sempre, grazie Pino, noi grazie a voi perché siamo qui, che per noi musica non è solo musica, per noi non è un passatempo, Antonio, questo non è passatempo per noi.
1: La cosa è, noi, i nostri ascoltatori sono addicted to musica come noi.

0: tumba tumba.
1: Timba timba tumba tumba. Antonio, che bella serata stasera e ogni giovedì sera.
2: Sì, tante cose belle sono successe. Nominano sempre Francesca che ha vinto per la terza volta. E io penso che se continua così vince pure per la quarta, e la quinta, e la sesta.
1: Speriamo, Antonio, speriamo.
2: No, speriamo, è tutto possibile. Dove c'è volontà.
1: La prossima è una canzone per me troppo bella. Si chiama Rosa di Maggio, sei tu. Italia mia, Antonio Nero e Pino Palamara, ogni giovedì sera. Rosa di Maggio, sei tu.

0: canzone nuovissima solo qui, esclusivamente per Italia Mia, Rosa di Maggio sei tu, Antonio?
1: È una bella canzone per la nostra madre di tutti, Maria.
0: In Australia c'è un solo radio che regala emozioni, il programma Italia Mia, con Antonio Nero e Pino Palamara. Sintonizzati sotto le nostre frequenze, Radio Northern Beaches, W8.7 o 90.3 in FM, o anche computer, telefonino, regalatevi una serata di ricordare, rivivere la magia del passato. La migliore musica da sempre. La nostra storia, la nostra musica, i nostri ricordi più belli. Un spettacolo magico capace di coinvolgere vecchie e nuove generazioni. Un tuffo del passato fra i ricordi più belli in musica. Italia Mia, successi di ieri.

0: Antonio.
1: Sempre quel posto. Salutiamo a tutti che ascoltano questo numero uno programma di musica italiana qui in Australia e in giro al mondo. Salutiamo a tutti i nostri ascoltatori.
0: Perché mi torna a mente questa musica?